yomphongolo kuyizwi lomzansi indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi

wieder gesehen. Gesehen, gesehen, gesehen. Oh, oh, ithi ngwenzele le nto ngoba ngifuna uprofeta. Uyazi uNkulunkulu uma say.